Susanne, lei complice. Io carton dal bovec, attacchi porcellano. Svuotere in pazzi vulcano, tappetti parmesan. Pietchio veracu, lei va girsi, come in Clyde. Tak, ozdáte to není štěstí.